Nehile koko de gai tome humako de genzen ode gato bode mono loto radio tokba 104.3 fm nyotete richard flash non lo colonne flash non lo colonne flash non lo colonne flash non lo colonne flash non lo colonne.